Inita, rapato yo che inita. Che de ya, rama tu casa pa de, sapa de, che de ya, rama tu casa pa de, sapa de.